0: ole ole ole ole.
1: Così?
0: Come mate? Dite quale tena? Barga me il signor.
2: No, perché lo botone, ombre, non mi tocca lo botone mai.

quando sei partito, è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata, ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.